amo come si amano un uomo e una donna, e tu scappi via e non rispondi. Ti prendi il tuo tempo, ti ho dato tutto,